temi tu? L'amante, la madre dei tuoi figli. A me non puoi far tu rampagna.

avventi io stesso. Altra meresti tu, parla sommesso, un'altra sì, ad elegisa, tu la vedrai, ti ordinerai.